0: giovinezze vaghe e ninfe.
1: Se tu te ne potessi far essere una preda.
0: Ascilo,
1: Ascilo,
0: or le vedrai, che se alcun altro delle maggior sorella si